0: Coligação Coragem para Mudar, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Federação Pessoal Rede, PDT e PSB.
1: O Desk FM.
2: 10h34.
1: Você está acompanhando Tons da Noite, com Bossa Soul e Jazz.
3: Ora vorrei cantarvi una canzone che mi piace molto. L'una perché è una bella canzone e l'altra perché è una composizione del mio fratello Chico Buarque di Olanda.